0: che nelle ultime ore, nelle ultime tre settimane, ha aggredito tre minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Ex Ilva, massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai, con nome per conto di 14 società, prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi due giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: altro che l'uso. Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire e

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re-

0: non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Peterson, ho un'idea.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Ester Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime tre settimane ha aggredito 3 minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Ex Ilva, massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai con nome per conto di 14 società prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi 2 giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: sera, amarci un'altra volta fino a farci male, ma meglio così.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: No bro, stasera non posso, in casa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le cicatrici

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo, Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario, in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noi Cattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime 3 settimane ha aggredito 3 minori a Noi Cattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai, con nome e per conto di 14 società, prospetta alla realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi 2 giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Colti filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo, Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime 3 settimane ha aggredito 3 minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai, con nome per conto di 14 società, prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi 2 giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta. Trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare. Rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime 3 settimane ha aggredito 3 minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai, con nome per conto di 14 società, prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi 2 giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

forse qualcosa di buono c'è.

0: Basta il tempo di un fiore. Radio Norba,
1: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump annuncia la guerra economica all'Iran. Operazione paragonabile al D-Day. Li metteremo in ginocchio, dice, minacciando ritorsioni per qualunque paese fornisca assistenza a Teheran. Dichiarazioni esagerate per una campagna fallimentare, replicano gli Ayatollah. E a Hormuz gli Stati Uniti starebbero gestendo un'operazione segreta per il passaggio delle petroliere, lo riferisce Axios, citando fonti del Pentagono. Da due mesi, 15-20 navi uscirebbero dallo stretto ogni notte seguendo una rotta sicura. Il flusso di greggio sarebbe pari alla metà dei volumi prebellici. Nella notte pioggia di missili balistici su Kiev. Ci sono almeno 6 morti tra la capitale e la regione circostante. 33 i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Intanto l'inchiesta anticorruzione sfiora Zelensky, indagata la sua vice capo di gabinetto, immediatamente licenziata. A Nardò, in Salento, un 72enne sbranato da due Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta. Il corpo è stato ritrovato dal figlio e dal nipote. Ritrovati anche gli animali su cui sono in corso gli accertamenti, individuato il proprietario. Era capo degli 007 ecuadoriani Michele Sensi Contugi, morto ieri nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Il 44enne di origini e cittadinanza italiana è una delle 7 vittime dell'incidente. Due mesi fa il governo di Quito aveva valutato un aumento del suo servizio di scorta. Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito alla fine del mese, lo riferiscono media inglesi. La coppia, che dal 2020 viveva negli Stati Uniti, si stabilirà in una residenza non reale alle porte di Londra. A settembre i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento. Tra Nardò e Porto Cesario, un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I due cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario, in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime tre settimane ha aggredito 3 minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Ex Ilva massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai con nome e per conto di 14 società prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi due giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev, il bilancio sale a 12 morti e 32 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico, l'Ucraina risponde con i droni al buio le principali città della Crimea e Putin ammette i raid stanno danneggiando l'economia, siamo costretti a importare carburante. Annuncio che qualsiasi paese fornisca qualsiasi sostegno all'Iran subirà tremende ripercussioni, così Trump che lancia contro Teheran un'offensiva economica che definisce la più devastante di sempre. Gli ayatollah replicano dichiarazioni enfatiche ed esagerate per coprire gli insuccessi. Intanto gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'Andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022 era stato arrestato a giugno in Spagna, su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. A Molini di Triora, nell'Imperiese, un uomo ha sparato alla compagna con una pistola ad aria compressa. La donna è riuscita a fuggire e a nascondersi in un bosco. Ora è in ospedale in condizioni non gravi, ma con un trauma alla testa, sarebbe stata anche colpita a sprangate. Arrestato il responsabile. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare. La coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo era andato in campagna per raccogliere frutta. A trovarlo, dopo molte ore, il figlio e il nipote, quando i cani non avevano ancora mollato la presa. I carabinieri hanno individuato il proprietario degli animali in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Un lupo è stato individuato tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude che possa trattarsi dell'animale che nelle ultime 3 settimane ha aggredito 3 bambini a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Ex Ilva c'è massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai in nome per conto di 14 società prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. La manifestazione di interesse è preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al Presidente della Repubblica Mattarella e alla Presidente del Consiglio Meloni, che saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di non passare il livello di attenzione sulla vertenza. Caldo oggi e domani, bollino arancione a Bari con rischio medio per le persone più fragili. Previsto un rialzo delle temperature con picchi di 32 e 33 gradi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

Ramos Coco. Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Almeno 12 morti e 33 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Polonia e Romania si alzano i caccia per la minaccia di droni. Un velivolo senza pilota si schianta in territorio romeno a poca distanza dal confine. Continua anche la risposta dell'Ucraina. Oltre 250 ordigni diretti verso Mosca. In Crimea esplosioni e blackout nel capoluogo Sebastopoli e a Giankovic e Simferopoli. Putin ammette le difficoltà. I raid danneggiano l'economia. Per sostenere il mercato interno siamo costretti a importare carburanti. Trump lancia l'offensiva economica contro l'Iran e minaccia: qualsiasi paese fornisca sostegno a Teheran subirà ripercussioni. Gli Ayatollah esagera per coprire gli insuccessi e Axios rivela un'operazione segreta americana a Hormuz. Petroliere scortate ogni notte su una rotta sicura. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Si è nascosta nei boschi fino all'arrivo dei vigili del fuoco la donna fuggita di casa a Molini di Triora nell'Imperiese dopo che il compagno le aveva sparato. Ora è in ospedale con un trauma alla testa causato da una spranga. Arrestato l'uomo, la pistola si è rivelata essere ad aria compressa. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di Re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. In Basilicata benzina e gasolio costano più della media nazionale. Emerge dai dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La regione lucana si colloca al terzo posto in Italia per il caro carburante. Il prezzo medio del gasolio self è pari a 2,12 euro al litro. Quello della benzina self raggiunge i 2,018 euro al litro. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo era andato in campagna per raccogliere frutta. A trovarlo, dopo molte ore, il figlio e il nipote, quando i cani non avevano ancora mollato la presa. I carabinieri hanno individuato il proprietario degli animali in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. L'improvvisa ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito Murgia e Salento ha provocato danni immediati ma anche preoccupazioni per le produzioni future. Lo denuncia Coldiretti Puglia, che sottolinea: dal 12 agosto ad oggi sono stati 14 gli eventi estremi che hanno colpito le campagne già provate da caldo, siccità e stress idrico. Per i giochi del Mediterraneo sono stati venduti 100.000 biglietti, lo comunica il comitato organizzatore. La cerimonia d'apertura è prevista domani allo stadio Iacovone. Sono 1.853 le medaglie che verranno assegnate in 15 giorni in 33 discipline sportive. Tra queste, per la prima volta, il pattinaggio a rotelle e il padel. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Anche col vuoto che porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Almeno 13 morti e 40 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico in Romania. Un drone si schianta vicino al confine. L'Ucraina contrattacca, lanciati oltre 730 velivoli senza pilota. Esplosioni e blackout in Crimea. Al buio Sebastopoli. La più devastante offensiva economica di sempre sarà più potente del D-Day. Così Trump, annunciando la nuova strategia contro l'Iran. Poi avverte ripercussioni per chiunque li aiuti. Gli Ayatollah minaccia l'economia globale per distrarre dalla crisi interna degli Stati Uniti. Ennesimo forte terremoto in Indonesia. Nella notte registrata una scossa di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, epicentro nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Lo sciame sismico è iniziato a Ferragosto. A Porto Torres, in provincia di Sassari, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo mentre cercava di forzare la serratura dell'appartamento della ex con un trapano. Era in evidente stato di agitazione. Il responsabile, con precedenti, ha tentato di scagliarsi contro i militari. A Mozzate, nel Comasco, disposta la custodia cautelare per un uomo che, a partire dal settembre scorso, avrebbe più volte picchiato la compagna, spesso sotto effetto di alcol e droga, e in un'occasione le avrebbe fratturato il braccio prendendola a pugni. Ora è in carcere. Tennis, Lorenzo Musetti ai quarti al Masters 1000 di Cincinnati, venerdì vedrà Tiafoe. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Alle 20.30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. A Bergamo, stadio blindato. Formula 1, Max Verstappen prolunga il contratto con Red Bull fino al 2030. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Di un morto e un ferito, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nell'Eccese. A scontrarsi uno scooter e una moto. Deceduto il conducente dello scooter che è andato a fuoco dopo l'impatto, Cristian Caggia, 23 anni, di Neviano. Vani i soccorsi per il giovane, ricoverato in codice rosso. In ospedale invece il conducente della moto, anche lui di 23 anni. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La life support, nave di emergency, arriva questa mattina al porto di Bari. Sbarcheranno le 50 persone recuperate lunedì scorso da un barchino nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni. A bordo ci sono anche 29 minorenni non accompagnati, provengono dalla Somalia e dall'Egitto. Un ingresso gratuito per festeggiare Giuseppe De Nittis, rendendo la Pinacoteca, che ospita le sue opere, un luogo aperto a tutti. E quanto ha deciso il Comune di Barletta per domani, 21 agosto, data in cui ricorre il 142esimo anniversario di morte del pittore di Barletta. Palazzo della Marra accoglierà i visitatori dalle 10 alle 20. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Domani la cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone. Sono stati venduti 100.000 biglietti. Grande attesa per gli atleti di casa, come la karateka tarantina Silvia Semeraro, che combatterà il 1 settembre. Sentiamo il suo messaggio ai nostri microfoni.
3: Ciao a tutti, ci tenevo a salutare tutti gli ascoltatori di Radio Norba e tutti gli atleti e tutti i tarantini. Taranto è pronta, noi come Italia e io come atleta sono pronti. Non vedrò l'ora di combattere l'1 settembre a Martina Franca al Palauetila. Mi raccomando, tifate Italia e vi voglio carichi e energici per questi Giochi del Mediterraneo.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

cercavi me non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

funzionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev nella notte, almeno 13 morti e 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania un drone si schianta vicino al confine, caccia della NATO in volo. L'Ucraina contrattacca con oltre 730 ordigni, blackout in Crimea. Putin, i raid ci costringono a importare carburanti. Trump annuncia la sua nuova strategia in Iran. Sarà come il D-Day, la più grande offensiva economica di sempre. Teheran replica ennesima politica fallimentare per distrarre dalla crisi interna e la NATO si dice pronta a reagire se gli Ayatollah prendessero di mira basi americane in Europa. Anche l'Austria, dopo Germania e Svizzera, avvia trasferimenti di migranti verso l'Italia secondo il nuovo patto europeo. Tajani sente l'omologo tedesco: avanti con il dialogo, rafforzare la protezione delle frontiere esterne. Il governo potrebbe prorogare al 6 settembre lo stop a Schengen con la Spagna. Dopo il femminicidio di Tania Terrin da parte dell'ex Dino Keber, monta la polemica contro la procura di Venezia. Nessun provvedimento serio per l'uomo, nonostante le denunce per violenze da parte di 4 donne prima di quella della vittima. Una di loro in un messaggio le scriveva: sono finita in ospedale 3 volte ma non volevo neanche denunciarlo, è un manipolatore. Al nord arriva il maltempo, allerta arancione per temporali in Lombardia, a Milano chiusi i parchi pubblici e le piscine. Allarme giallo in 8 regioni, tra cui la Liguria, dove si registrano i primi disagi, allagamenti nel Tigullio, già diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Alle 20.30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. A Bergamo, stadio blindato. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti ai quarti, sfiderà Tiafoe. Oggi alle 21 Cobolli cerca l'accesso alla semifinale contro Paul. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Di un morto e un ferito, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nell'Eccese. A scontrarsi uno scooter e una moto. Deceduto il conducente dello scooter che è andato a fuoco dopo l'impatto, Cristian Caggia, 23 anni, di Neviano. Vani i soccorsi per il giovane. Ricoverato in codice rosso in ospedale invece il conducente della moto, anche lui di 23 anni. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La life support, nave di emergency, arriva questa mattina al porto di Bari. Sbarcheranno le 50 persone recuperate lunedì scorso da un barchino nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni. A bordo ci sono anche 29 minorenni non accompagnati, provengono dalla Somalia e dall'Egitto. Un ingresso gratuito per festeggiare Giuseppe De Nittis, rendendo la Pinacoteca, che ospita le sue opere, un luogo aperto a tutti. E quanto ha deciso il Comune di Barletta per domani, 21 agosto, data in cui ricorre il 142esimo anniversario di morte del pittore di Barletta. Palazzo della Marra accoglierà i visitatori dalle 10 alle 20. Tutto pronto a Taranto per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Domani la cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone. Sono stati venduti 100.000 biglietti. Grande attesa per gli atleti di casa, come la karateca tarantina Silvia Semeraro, che combatterà il 1 settembre. Sentiamo il suo messaggio ai nostri microfoni.
3: Ciao a tutti, ci tenevo a salutare tutti gli ascoltatori di Radio Norba, e tutti gli atleti e tutti i tarantini. Taranto è pronta, noi come Italia e io come atleta sono prontissimi. Non vedrò l'ora di combattere l'1 settembre a Martina Franca al Palauetila. Mi raccomando, tifate Italia e vi voglio carichi e energici per questi Giochi del Mediterraneo.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: one time.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: festa.
1: Battiti Live Playlist Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: avrei detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

Ferrari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev nella notte, almeno 13 morti e 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania un drone si schianta vicino al confine, caccia della NATO in volo. L'Ucraina contrattacca con oltre 730 ordigni, blackout in Crimea. Putin, i raid ci costringono a importare carburanti. Trump annuncia la sua nuova strategia in Iran. Sarà come il D-Day, la più grande offensiva economica di sempre. Teheran replica ennesima politica fallimentare per distrarre dalla crisi interna e la NATO si dice pronta a reagire se gli Ayatollah prendessero di mira basi americane in Europa. Anche l'Austria, dopo Germania e Svizzera, avvia trasferimenti di migranti verso l'Italia secondo il nuovo patto europeo. Tajani sente l'omologo tedesco, avanti con il dialogo, rafforzare la protezione delle frontiere esterne. Il governo potrebbe prorogare al 6 settembre lo stop a Schengen con la Spagna. Dopo il femminicidio di Tania Terrin da parte dell'ex Dino Keber, monta la polemica contro la procura di Venezia. Nessun provvedimento serio per l'uomo, nonostante le denunce per violenze da parte di 4 donne prima di quella della vittima. Una di loro in un messaggio le scriveva: sono finita in ospedale 3 volte ma non volevo neanche denunciarlo, è un manipolatore. Al nord arriva il maltempo, allerta arancione per temporali in Lombardia, a Milano chiusi i parchi pubblici e le piscine, allarme giallo in 8 regioni, tra cui la Liguria, dove si registrano i primi disagi, allagamenti nel Tigulli o già diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Alle 20:30 l'Atalanta incontra gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. A Bergamo, stadio blindato. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti ai quarti, sfiderà Tiafoe. Oggi alle 21 Cobolli cerca l'accesso alla semifinale contro Paul. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Nella notte è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale Unicredit a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Anche in questo caso i malviventi hanno utilizzato la tecnica della marmotta. Ingenti i danni alla struttura, da accertare se il colpo sia riuscito o meno. Solo ieri si erano verificati altri 3 assalti a bancomat nei comuni di Andria, Trani e Corato. Grave incidente stradale nella notte sulla provinciale che collega Galatina a Galatone, nelle Cese. Si sono scontrati uno scooter Piaggio e una moto Yamaha. Morto il 23enne alla guida dello scooter, Cristian Caggia di Neviano. Ricoverato in codice rosso invece il conducente della moto, anche lui di 23 anni. Nuove droghe sintetiche trovate dai carabinieri nel Potentino, a Sasso di Castalda. I militari hanno sequestrato un carico di bufo alvarius e ayahuasca, sostanze psichedeliche particolarmente insidiose. Il comandante provinciale dei carabinieri, Armando Sisinni, lancia l'allarme. Sono composti che nascono in laboratori clandestini, non c'è alcun controllo chimico o sui dosaggi. Foggia è ufficialmente candidata al titolo di città europea dello sport 2028. Il dossier di candidatura, inviato ieri dalla sindaca Maria Ida Episcopo, racconta la visione, gli investimenti e i risultati raggiunti in questi anni. Previsto nei prossimi mesi un ricco calendario di eventi e iniziative sportive. Per le notizie è tutto.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei. Come

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico vinto friendly mette solo vinte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello. Cerco l'amore in una troia, Marco

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro, lo conferma l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il prezzo medio in modalità self è ora di 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 euro in autostrada. Gasolio stabilmente sopra i 2,11 euro ovunque. Teheran sferza Trump, il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare che usa per distrarre dalla crisi interna. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato una guerra economica durissima contro l'Iran, paragonandone gli effetti allo sbarco in Normandia. Sono almeno 13 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. La maggioranza delle vittime a Kiev, dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania, ennesimo schianto di un drone, probabilmente russo, caccia NATO in volo. Un 55enne arrestato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dopo aver preso a martellare la moglie e la figlia di 43 e 24 anni. Le donne si sono rifugiate dai vicini. L'uomo era stato in carcere per maltrattamenti fino all'agosto 2025 e una volta rientrato a casa aveva ricominciato immediatamente con le violenze. Incidente mortale sulla provinciale tra Galatina e Galatone nelle Cese. Un 23enne morto e un altro ferito gravemente nello schianto tra una moto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo più piccolo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in codice rosso. Tennis a Cincinnati, Musetti avanza ai quarti e trova Tiafoe. Stasera Cobolli cerca la semifinale e sfida con l'americano Paul, che a sorpresa ha eliminato Zverev. Calcio alle 20:30 a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Imponenti le misure di sicurezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nelle Cese. Si sono scontrati uno scooter e una moto. A perdere la vita il conducente dello scooter, che è andato a fuoco dopo l'impatto. Si chiamava Christian Caggia ed aveva 23 anni, era di Neviano. Ricoverato in codice rosso il conducente della moto, anche lui di 23 anni. È attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di Emergency, che lunedì ha soccorso un barchino in zona SAR libica. A bordo 48 migranti originari della Somalia e dell'Egitto, tra cui 7 persone morte durante la traversata. Ad accogliere la nave i soccorritori del 118 e della Protezione Civile. Ex Ilva, dopo l'appello dei sindacati, anche l'associazione Giustizia per Taranto invia una lettera al presidente della Repubblica Mattarella. L'associazione chiede che venga attuata la chiusura dell'area a caldo e che siano garantiti tutela dei lavoratori, bonifiche, salute e riconversione del sito. La proposta è quella di un intervento nazionale, arrivando anche a ipotizzare una legge speciale per Taranto. Ci sarà anche il ministro dello sport Abodi domani a Taranto all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, questa mattina è a Bari per incontrare i giovani campioni pugliesi under 18. Il ministro ha specificato che il governo ha destinato 275 milioni alle infrastrutture sportive pugliesi. Sentiamolo.
3: Tutti gli impianti sui quali abbiamo investito sono risorse pubbliche che vanno rispettate, e il modo migliore per rispettarle non è soltanto celebrare grandissimi giochi del Mediterraneo, ma dare vita duratura nel tempo a questi impianti e fare in modo che vengano frequentati.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self è attestato a 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 in autostrada, dove per un pieno servono anche 109 euro. Il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare di Trump per distrarre dalla crisi interna. Così Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano di una nuova durissima guerra economica contro il regime. Gli ayatollah minacciano: potremmo ritirarci dal trattato di non proliferazione nucleare. Sono almeno 15 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. A Kiev, colpito un ospedale pediatrico, ci sono bambini tra le vittime. Von der Leyen: la Russia sta perdendo e reagisce attaccando i civili. Tokyo e Seoul denunciano: la Corea del Nord lancia 10 missili balistici verso il Mar del Giappone. La notizia arriva dopo la richiesta di Trump di ridurre l'impegno americano nelle esercitazioni nel sud della penisola. Il presidente vuole incontrare Kim Jong-un, che ha definito un amico, entro fine anno. A Codigoro, nel Ferrarese, un 52enne è morto dopo essere caduto da un'impalcatura montata attorno alla sua casa. Stava tinteggiando le pareti esterne. Il corpo è stato ritrovato dalla figlia. Ancora non è chiaro se abbia avuto un malore o se sia scivolato per altre cause. Indagano i carabinieri. Tennis a Cincinnati. Musetti va ai quarti, sfiderà Tiafoe. Stasera Cobolli in cerca della semifinale contro l'americano Paul, che ha eliminato Zverev. Calcio: alle 20:30 l'andata dei playoff di conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. A Bergamo attivi anche sistemi antidrone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nelle Cese. Si sono scontrati uno scooter e una moto. A perdere la vita il conducente dello scooter, che è andato a fuoco dopo l'impatto. Si chiamava Cristian Caggia ed aveva 23 anni, era di Neviano. Ricoverato in codice rosso, il conducente della moto, anche lui di 23 anni. È attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di Emergency, che lunedì ha soccorso un barchino in zona SAR libica. A bordo 48 migranti originari della Somalia e dell'Egitto, tra cui 7 persone morte durante la traversata. Ad accogliere la nave i soccorritori del 118 e della Protezione Civile. Ex Ilva, dopo l'appello dei sindacati, anche l'associazione Giustizia per Taranto invia una lettera al presidente della Repubblica Mattarella. L'associazione chiede che venga attuata la chiusura dell'area a caldo e che siano garantiti tutela dei lavoratori, bonifiche, salute e riconversione del sito. La proposta è quella di un intervento nazionale, arrivando anche a ipotizzare una legge speciale per Taranto. Ci sarà anche il ministro dello sport a Bodi domani a Taranto all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Questa mattina è a Bari per incontrare i giovani campioni pugliesi under 18. Il ministro ha specificato che il governo ha destinato 275 milioni alle infrastrutture sportive pugliesi. Sentiamolo.
3: Tutti gli impianti sui quali abbiamo investito sono risorse pubbliche che vanno rispettate, e il modo migliore per rispettarle non è soltanto celebrare grandissimi giochi del Mediterraneo, ma dare vita duratura nel tempo a questi impianti e fare in modo che vengano frequentati.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Sì, tu, amaci in un darrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Sì, Alia.
1: Svegli dalla notte prima.
0: Con il ghetto blast ancora. Spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso,

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nel nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge, Genova e Chiavari, le città con maggiori disagi. I ghiacciai delle Alpi devastati dal caldo, la metà è sparita dal 2000. Gli esperti mai visto nulla di simile. Un caccia romeno distrugge un drone carico di esplosivo, non proveniva dall'Ucraina. Massicci raid russi nella notte su Kiev e altre regioni. Sale il bilancio, almeno 15 morti e una quarantina i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. La benzina schizza sopra i 2 euro al litro, toccati i massimi da settembre del 2023, mentre il prezzo medio del gasolio è a 2,1 euro. L'Unione Nazionale dei Consumatori chiede al governo di intervenire subito. Il 24 agosto scade lo sconto di 14 centesimi sul diesel. Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Sarà un'altra politica fallimentare. A scriverlo è il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo l'annuncio di Donald Trump di sanzioni devastanti. Egitto al lavoro con Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano di turno nel museo a Messina quando è avvenuto il furto delle opere di Antonello da Messina. La sera del 15 agosto l'assessore ai beni culturali della regione Sicilia ipotizza di dotare le strutture museali anche di una vigilanza armata. Formula 1, Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Il pilota olandese, 28 anni, spegne le voci legate ad una nuova avventura e firma un prolungamento di 4 anni con la scuderia austriaca. Arriveranno altre vittorie, ha assicurato. Intanto il mondiale, dopo la pausa estiva, riparte oggi dall'Olanda. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nelle Cese. Si sono scontrati uno scooter e una moto. A perdere la vita il conducente dello scooter, che è andato a fuoco dopo l'impatto. Si chiamava Cristian Caggia ed aveva 23 anni, era di Neviano. Ricoverato in codice rosso, il conducente della moto, anche lui di 23 anni. È attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di Emergency, che lunedì ha soccorso un barchino in zona SAR libica. A bordo 48 migranti originari della Somalia e dell'Egitto, tra cui 7 persone morte durante la traversata. Ad accogliere la nave i soccorritori del 118 e della Protezione Civile. Ex Ilva, dopo l'appello dei sindacati, anche l'associazione Giustizia per Taranto invia una lettera al presidente della Repubblica Mattarella. L'associazione chiede che venga attuata la chiusura dell'area a caldo e che siano garantiti tutela dei lavoratori, bonifiche, salute e riconversione del sito. La proposta è quella di un intervento nazionale, arrivando anche a ipotizzare una legge speciale per Taranto. Ci sarà anche il ministro dello sport a Bodi domani a Taranto all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina è a Bari per incontrare i giovani campioni pugliesi under 18. Il ministro ha specificato che il governo ha destinato 275 milioni alle infrastrutture sportive pugliesi. Sentiamolo.
3: Tutti gli impianti sui quali abbiamo investito sono risorse pubbliche che vanno rispettate, e il modo migliore per rispettarle non è soltanto celebrare grandissimi giochi del Mediterraneo, ma dare vita duratura nel tempo a questi impianti e fare in modo che vengano frequentati.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nel nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge, Genova e Chiavari, le città con maggiori disagi. I ghiacciai delle Alpi devastati dal caldo, la metà è sparita dal 2000. Gli esperti mai visto nulla di simile. Un caccia romeno distrugge un drone carico di esplosivo, non proveniva dall'Ucraina. Massicci raid russi nella notte su Kiev e altre regioni. Sale il bilancio, almeno 15 morti e una quarantina i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. La benzina schizza sopra i 2 euro al litro, toccati i massimi da settembre del 2023, mentre il prezzo medio del gasolio è a 2,1 euro. L'Unione Nazionale dei Consumatori chiede al governo di intervenire subito. Il 24 agosto scade dello sconto di 14 centesimi sul diesel. Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Sarà un'altra politica fallimentare. A scriverlo è il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo l'annuncio di Donald Trump di sanzioni devastanti. Egitto al lavoro con Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano di turno nel museo a Messina quando è avvenuto il furto delle opere di Antonello da Messina. La sera del 15 agosto l'assessore ai beni culturali della regione Sicilia ipotizza di dotare le strutture museali anche di una vigilanza armata. Formula 1, Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Il pilota olandese, 28 anni, spegne le voci legate ad una nuova avventura e firma un prolungamento di 4 anni con la scuderia austriaca. Arriveranno altre vittorie, ha assicurato. Intanto il mondiale, dopo la pausa estiva, riparte oggi dall'Olanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nelle Cese. Si sono scontrati uno scooter e una moto. A perdere la vita il conducente dello scooter, che è andato a fuoco dopo l'impatto. Si chiamava Cristian Caggia ed aveva 23 anni, era di Neviano. Ricoverato in codice rosso il conducente della moto, anche lui di 23 anni. È attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di Emergency, che lunedì ha soccorso un barchino in zona SAR libica. A bordo 48 migranti originari della Somalia e dell'Egitto, tra cui 7 persone morte durante la traversata. Ad accogliere la nave i soccorritori del 118 e della Protezione Civile. Ex Ilva, dopo l'appello dei sindacati, anche l'associazione Giustizia per Taranto invia una lettera al presidente della Repubblica Mattarella. L'associazione chiede che venga attuata la chiusura dell'area a caldo e che siano garantiti tutela dei lavoratori, bonifiche, salute e riconversione del sito. La proposta è quella di un intervento nazionale, arrivando anche a ipotizzare una legge speciale per Taranto. Ci sarà anche il ministro dello sport Abodi domani a Taranto all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, questa mattina è a Bari per incontrare i giovani campioni pugliesi under 18. Il ministro ha specificato che il governo ha destinato 275 milioni alle infrastrutture sportive pugliesi. Sentiamolo.
3: Tutti gli impianti sui quali abbiamo investito sono risorse pubbliche che vanno rispettate, e il modo migliore per rispettarle non è soltanto celebrare grandissimi giochi del Mediterraneo, ma dare vita duratura nel tempo a questi impianti e fare in modo che vengano frequentati.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nel nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge, Genova e Chiavari, le città con maggiori disagi. I ghiacciai delle Alpi devastati dal caldo, la metà è sparita dal 2000. Gli esperti mai visto nulla di simile. Un caccia romeno distrugge un drone carico di esplosivo, non proveniva dall'Ucraina. Massicci raid russi nella notte su Kiev e altre regioni. Sale il bilancio, almeno 15 morti e una quarantina i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. La benzina schizza sopra i 2 euro al litro, toccati i massimi da settembre del 2023, mentre il prezzo medio del gasolio è a 2,1 euro. L'Unione Nazionale dei Consumatori chiede al governo di intervenire subito. Il 24 agosto scade lo sconto di 14 centesimi sul diesel. Il cosiddetto D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Sarà un'altra politica fallimentare. A scriverlo è il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo l'annuncio di Donald Trump di sanzioni devastanti. Egitto al lavoro con Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano di turno nel museo a Messina quando è avvenuto il furto delle opere di Antonello da Messina. La sera del 15 agosto l'assessore ai beni culturali della regione Sicilia ipotizza di dotare le strutture museali anche di una vigilanza armata. Formula 1, Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Il pilota olandese, 28 anni, spegne le voci legate ad una nuova avventura e firma un prolungamento di 4 anni con la scuderia austriaca. Arriveranno altre vittorie, ha assicurato. Intanto il mondiale, dopo la pausa estiva, riparte oggi dall'Olanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nelle Cese. Si sono scontrati uno scooter e una moto. A perdere la vita il conducente dello scooter che è andato a fuoco dopo l'impatto. Si chiamava Cristian Caggia ed aveva 23 anni, era di Neviano. Ricoverato in codice rosso, il conducente della moto, anche lui di 23 anni. È attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di Emergency, che lunedì ha soccorso un barchino in zona SAR libica. A bordo 48 migranti originari della Somalia e dell'Egitto, tra cui 7 persone morte durante la traversata. Ad accogliere la nave i soccorritori del 118 e della Protezione Civile. Ex Ilva, dopo l'appello dei sindacati, anche l'associazione Giustizia per Taranto invia una lettera al presidente della Repubblica Mattarella. L'associazione chiede che venga attuata la chiusura dell'area a caldo e che siano garantiti tutela dei lavoratori, bonifiche, salute e riconversione del sito. La proposta è quella di un intervento nazionale, arrivando anche a ipotizzare una legge speciale per Taranto. Ci sarà anche il ministro dello sport a Bodi, domani a Taranto all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, questa mattina è a Bari per incontrare i giovani campioni pugliesi under 18. Il ministro ha specificato che il governo ha destinato 275 milioni alle infrastrutture sportive pugliesi. Sentiamolo.
3: Tutti gli impianti sui quali abbiamo investito sono risorse pubbliche che vanno rispettate e il modo migliore per rispettarle non è soltanto celebrare grandissimi giochi del Mediterraneo, ma dare vita duratura nel tempo a questi impianti e fare in modo che vengano frequentati.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: italiana. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva, tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Il presidente degli USA Trump annuncia una guerra economica devastante contro l'Iran, minacciando ripercussioni anche per i paesi che offriranno aiuto a Teheran. Dura la risposta del ministro iraniano Araghchi, sarà un'altra politica fallimentare, prezzi del petrolio ancora in rialzo. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale. Le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Il prezzo della benzina verde ha superato la soglia dei 2 euro al litro in autostrada e in diverse aree urbane, mai così cara da 3 anni. I rincari spinti dalle tensioni internazionali e dall'andamento delle accise. Il gasolio ha toccato i 2,16 euro al litro. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. Non era stata vaccinata. È deceduta in ospedale per insufficienza multiorgano. La procura ha aperto una inchiesta, sequestrata alla salma, disposta all'autopsia. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubifragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nelle Cese. Si sono scontrati uno scooter e una moto. A perdere la vita il conducente dello scooter che è andato a fuoco dopo l'impatto. Si chiamava Cristian Caggia ed aveva 23 anni, era di Neviano. Ricoverato in codice rosso il conducente della moto, anche lui di 23 anni. È attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di Emergency, che lunedì ha soccorso un barchino in zona SAR libica. A bordo 48 migranti originari della Somalia e dell'Egitto, tra cui 7 persone morte durante la traversata. Ad accogliere la nave i soccorritori del 118 e della Protezione Civile. Ex Ilva, dopo l'appello dei sindacati, anche l'associazione Giustizia per Taranto invia una lettera al presidente della Repubblica Mattarella. L'associazione chiede che venga attuata la chiusura dell'area a caldo e che siano garantiti tutela dei lavoratori, bonifiche, salute e riconversione del sito. La proposta è quella di un intervento nazionale, arrivando anche a ipotizzare una legge speciale per Taranto. Ci sarà anche il ministro dello sport Abodi domani a Taranto all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, questa mattina è a Bari per incontrare i giovani campioni pugliesi under 18. Il ministro ha specificato che il governo ha destinato 275 milioni alle infrastrutture sportive pugliesi. Sentiamolo.
3: Tutti gli impianti sui quali abbiamo investito sono risorse pubbliche che vanno rispettate e il modo migliore per rispettarle non è soltanto celebrare grandissimi giochi del Mediterraneo, ma dare vita duratura nel tempo a questi impianti e fare in modo che vengano frequentati.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Avevamo parlato 2 volte, ci amavamo.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Il presidente degli USA Trump annuncia una guerra economica devastante contro l'Iran, minacciando ripercussioni anche per i paesi che offriranno aiuto a Teheran. Dura la risposta del ministro iraniano Araghchi, sarà un'altra politica fallimentare, prezzi del petrolio ancora in rialzo. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale, le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Il prezzo della benzina verde ha superato la soglia dei 2 euro al litro in autostrada e in diverse aree urbane, mai così cara da 3 anni. I rincari spinti dalle tensioni internazionali e dall'andamento delle accise. Il gasolio ha toccato i 2,16 euro al litro. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. Non era stata vaccinata. È deceduta in ospedale per insufficienza multiorgano. La procura ha aperto una inchiesta, sequestrata alla salma, disposta all'autopsia. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubifragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze, parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Galatina a Galatone nelle Cese. Si sono scontrati uno scooter e una moto. A perdere la vita il conducente dello scooter che è andato a fuoco dopo l'impatto. Si chiamava Christian Caggia ed aveva 23 anni, era di Neviano. Ricoverato in codice rosso, il conducente della moto, anche lui di 23 anni. È attraccata al porto di Bari la Life Support, la nave di emergency che lunedì ha soccorso un barchino in zona SAR libica. A bordo 48 migranti originari della Somalia e dell'Egitto, tra cui 7 persone morte durante la traversata. Ad accogliere la nave i soccorritori del 118 e della Protezione Civile. Ex Ilva, dopo l'appello dei sindacati, anche l'associazione Giustizia per Taranto invia una lettera al presidente della Repubblica Mattarella. L'associazione chiede che venga attuata la chiusura dell'area a caldo e che siano garantiti tutela dei lavoratori, bonifiche, salute e riconversione del sito. La proposta è quella di un intervento nazionale, arrivando anche a ipotizzare una legge speciale per Taranto. Ci sarà anche il ministro dello sport Abodi domani a Taranto all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, questa mattina è a Bari per incontrare i giovani campioni pugliesi under 18. Il ministro ha specificato che il governo ha destinato 275 milioni alle infrastrutture sportive pugliesi. Sentiamolo.
5: Tutti gli impianti sui quali abbiamo investito sono risorse pubbliche che vanno rispettate e il modo migliore per rispettarle non è soltanto celebrare grandissimi giochi del Mediterraneo, ma dare vita duratura nel tempo a questi impianti e fare in modo che vengano frequentati.
4: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.
6: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni. Sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo e Trump dichiara guerra economica all'Iran dopo l'annuncio petrolio in rialzo. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. Ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio, l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
4: La cosa fondamentale che credo vada sottolineata sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
2: Radio Norba.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni contro Teheran per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia, frana in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria, nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open. Ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Abodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Abodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che si dovrà sottolineare sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia frana, in alta Val Brembana, isolate 4 località, bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che credo vada sottolineata sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba. Bye.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni contro Teheran per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia, frana in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria, nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che io dovrei sottolineare sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia frana, in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open. Ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello Sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
3: La cosa fondamentale che io dovrei sottolineare sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Federica De Boni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente USA Trump fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni contro Teheran, per isolare il regime. A stretto giro la replica politica fallimentare, un diversivo per nascondere la crisi americana. Il segretario del Tesoro Bessent agli alleati: o siete con noi o contro di noi. Caro carburanti, benzina e diesel, i prezzi non si fermano, la verde torna sopra i 2 euro, il gasolio è invece arrivato a costare 2,18 sulle autostrade. Le associazioni di categoria invocano un intervento immediato del governo ed è tempo di rientri, traffico da bollino rosso nella weekend. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. I due governi agiscono in conformità al nuovo patto sull'immigrazione dell'Unione Europea, che consente la ripresa dei trasferimenti. L'opposizione attacca Meloni per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein, gli fa eco il leader dei 5 Stelle Conte. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola, avvenuto all'ospedale del capoluogo siciliano. Ricoverato anche il cuginetto, non è grave. La Sicilia è il fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Dopo settimane di caldo, nel nord dell'Italia è tornato il maltempo. In Lombardia, frana in alta Val Brembana, isolate 4 località. Bloccata la strada per il Tonale, colata di fango in Val Badia. In Liguria, nubifragi e fulmini, treni in tilt alla stazione di Ventimiglia. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open. Ad annunciarlo lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Messaggio del capo dello Stato Mattarella alla città di Taranto, pronta ad ospitare da domani la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Impegno nazionale per l'occupazione e la salute degli abitanti, la rassicurazione del presidente. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La procura di Bari ha aperto un'indagine contro ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave di Emergency con a bordo 48 migranti e 7 corpi di persone decedute. Emergency ha soccorso i migranti in zona sarlibica. Si ipotizza che le vittime siano morte a causa del monossido di carbonio nella stiva del barchino sul quale viaggiavano prima di essere soccorsi da Emergency. Maggiori informazioni si avranno dall'autopsia. Il tavolo per l'ex Ilva tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. Allo stesso tempo verrà convocato, sempre a Palazzo Chigi, un tavolo specifico per la città di Taranto per valutare la possibilità di investimenti da affiancare al siderurgico. Questo è il messaggio che la Premier Giorgia Meloni ha scritto in una lettera al prefetto Liguori, che gli aveva chiesto un incontro in occasione del suo arrivo a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Un bambino di 8 anni di Barletta ha donato i suoi risparmi conservati nel salvadanaio per comprare il latte ai bambini come lui, ma che non possono permetterselo. Un bambino dal cuore d'oro, ha detto Cosimo Matteucci, responsabile dell'ambulatorio popolare, associazione che si occupa di chi vive in condizioni di fragilità. Qualche giorno fa, attraverso i social, l'associazione aveva chiesto aiuto per riempire gli scaffali di beni di prima necessità come latte e pane. Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi ha premiato a Bari alcuni giovani atleti pugliesi distintisi in diverse discipline. Nell'occasione Bodi ha sottolineato le risorse stanziate dal governo per lo sport pugliese. Sentiamo.
4: La cosa fondamentale che io vado a sottolineare sono i 275 milioni che abbiamo destinato alle infrastrutture sportive pugliesi, cosa che non è mai successa nella storia. È chiaro che questo per noi è un motivo di responsabilità che va ben oltre i Giochi del Mediterraneo. Noi pensiamo già al 4 di settembre, pensiamo alla collaborazione con le federazioni sportive.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: passato. Certo, la vita a volte è un po' strana, mille limoni, una limonata. Porta via tutto, l'amareggiata, resterà solo questa serata. Tutto diventa acqua passata, acqua passata.
1: Battiti Live Playlist. Radio Now.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: basta il tempo di un fiore. Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.